0: re ba tshehetsa ka le reng ho fihla mona ho lekane ke molelwa
1: kanani le be le molo manda o fikela la bra go go renya bobe ke la go renya botlhano miso police di fm
2: dikgwa di kalaneng le mvololo out ya strata.

0: Balikaraning Oleseni FM.
1: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae deal ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Mesong, ha di thoha dikalaneng, le be le moloi.

0: motswalle wa Magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng, ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Ho tloa ka majeke, ho fihla le inenko mobu, Lesedi FM le gema le wena. Ke motlewa, di theoha dikalaneng le mvololo.

0: momamedi a ke o dumedise le lesatsing lena la kajeno ke o dumedisa lebitsong le maatla la molopole wa rona e le morena Jesu Kriste. Momamedi, lesatsing lena la o qetela la kgwedi ya basadi, ke rata hore re bale lentswe la Modimo bukeng ya dipesale mapesaleme ya lekgolo le leshome le motso robong temana ya mashome a supileng a motsomong. Buka ke ya dipesale mapesalema ya lekgolo le leshome le motso robong temana ya mashome a supileng a motsomong. Ke hantle ha ke ile ka kokobetswa ke tle ke ithute thato ya hao ka tema ka phetolelo ye nngwe e re ho molemo ho nna ha ke bile ka kokobetswa ke tle ke ithute ho mamela dikomelo tsa hao. Momamedi, hangata ha re hlahelwa ke tse bohloko le tse mpe bophelong, re fumana le ho le thata ho le boima ho ka utlwisisa maemo ana, mme re phakisa re botse potso yena, ke hobaneng ha se se lokela ho nketsahalla. Ena ebile phihlello ya palo e senang ho balwa ya batho, ke batho ba bangata haholo ba nakong e fetileng le ba hona jwale, mme ho tla nne ho be jwalo le mehleng e tlang. Mongodi wa pesalema ena o re lentswe la Modimo ke nnete ebile le a babatseha. Dula o tshepahala ho Modimo le lentsweng la hae, o sa tsotellehe, o sa kgathalatsehe hore lefatshe le ba mpe ha kae ho wena momamedi. Mopesalema o re eletsa ka hore ke hantle ho molemo ha motho a kile a e ba le mathata le maima, hobane o tla kokobetswa. Ee, ha motho a hlahelwa ke tse ngata, ke mahlomola ka nqa tsotlhe letsatsi le letsatsi, a ntse a bona dintho tse utlwisang bohloko, motho a itshela ka dikgapa, a botsa putso, hobane nna Modimo. Tseba ngwaneso, motho ya jwalo o ithuta ho tseba hantle, o ithuta dikomelo e sitana le dithuto tsa Modimo. Momamedi, o tlamehile o amohela le ho ithuta e le ka nnete nnete e kekebeng ya hanyetswa e Modimo a e tsebang e molemo ho e feta tsohle di tla ba teng molemong wa hao. Modimo wa rona ke Modimo ya tsebang. Tseba hobane le hona jwale o seng a letsatsi lena, bophelo ba hao le ha e ka ba bo ena le mathata le maima, tseba morero wa Modimo ka bophelo ba hao. Tseba morero wa Modimo ka wena. Se tsotelle maemo a o iphumanang o le ho ona. Tseba hoba Modimo wa tseba. Ha o amohela ho tseba hoba Modimo wa tseba, Modimo tla o bontsha dipontsho le ho amore ho tle o amohele seo hlahelang, hobane tumelo ya hao e tla nne e tote ka mehla ho Modimo. Le letsatsing la kajeno, tsatsing la ho qetela la kgwedi ya basadi, o hlokahala basadi bo mme esitana le barwetsana ba tlang ho inela ho sebeletsa Modimo ka botshepehi. Sebetsa momamedi, hobane Modimo wa tseba. Le Modimo a o hlonolo fatshe le ho seng ha letsatsi lena, ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen.
1: Re a leboha moruti Motshekwane Mafube, re kopana hape le yena hosane mona ho Lesedi FM. Mamedi, ntle le tsenywa nako ke fetela ho Moifo lenanao la Makhumana mona le mane. Kgaitsedi ka mantshe wa Mofokeng le Moifo ke tseo.
2: Ke lebuile haholo gaitsedi ya ka Ochestrata mamedi ntle le ho senyana ko hare le ko le hore re tswa ka dife ho makhumane ho sengona.
3: Jwa le ntle sa ukusisi ona le batho ba tlotlontso tshe ho na le tshete 18 e ba ifuweng ke SARS. Mariana ha isale a sebetsa ha so be le tshete ho ka thung ena na ke e khutlanya ha o ifuweng ke SARS.
2: Se suti ha ofile se ala baya sa ha o tlo utlwa se lo se feletseng sa mo mamedi ena wa makubane le karabo e o mifo o mo fumanetseng yona. Atlhotseding bo president wa ANC Cyril Ramaphosa ore ho tlisa tshepo tokolohong ka pa democracy nyana ha le ho fetola bophelo ba ma Afrika borwa ka ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso ho tla thusa ANC ho emisa ho ba lengongoreho ya ho theoha ha palo ya bakgethi. Mamedi re tla lekola taba ya bana bao e leng makgoba a tshebediso ya marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ho thwe ba bakela mahloko a kelello. Re tla buisana le setsibi re nke maikutlo a gago ka taba ena. Aforika Borwa, Lesotho le lona botlhe ba mametseng makubane le le dinaheng tsa matšhaba, dumelang le be le phele. Nna lebitso la ka ke Mmantsheuwa Mofokeng, ha re tjane ka moreitaba sena tsa hora ya bohlano.

Shekhaena, Brandon Dludlu, my baby, ke le bitso la pina. Antle re ba hlora ke a borobong a tsena tsa ra borobong ditaba di balwa ke Kenny McKenzo.

ke lebuile ha go le o tlhana tsamaya gantle o ile o phumola go baneng ya gautima o ikgathile re tlo boela re tiana gape le wena kwa no sia le moyeng na kong e tlang mo mamedi fela go le jwalo le ke nna nna no ke la ditaba ke la imatlafase le tla bona haramba ya motsiare sebeletsong ya le CDI FM re pele nna le wena re tlo kena ditabentse go di hlophisitseng ka jeno re suthele mosi wa tshweu ba ke nsa re balla ditaba tsa gona ya le tshumele metso e mmedi.

0: Mamedi di fella mona di tabatsina tsa hora ya le show mele metso ye medi a re tya no tse hlahlamanga e leng tsa hora ya pele ke khutlela wena di makatso ha mo ho le moifo
1: tsene re fetela ha so re o tlhuluile le nana o ke la imatlafatse ka di makatso follow.

0: Lesedi FM le ema le setšhaba ka kakaretso go tsheetsa mosadi e mong le e mong. Boikitlaetsong ba go se ikgalale, ba go intsha setlhabelo le go ntshetsa pele ditabatabelo tsa baagi. Pele ya pele mafumahadi ke Molelwa. Bloemfontein e motse wa dirosa. Berenyetso o sengangata mangaung pelong ya Free State. Lesedi FM le fumaneya ha bonolo leqhubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke Molelwa.
1: So are kale ditlwa le mollo jwale.
2: Lenaneo ke la riatella Afternoon Drive Show.
3: Na ke botsata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marangrang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona. Na mohlomong phuthe o di lokela hore di resign se di form hore tshebeletso tsa rona di alive. Na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola kereke e tala o ro batla ho hlaka kapa o batla ho hlaya ba tsikire.
4: O so hla o bona le ntho le ditimona mono o so wa. Ke le bakai ko ena ntse ga ba re 8. Re se ha se ho sha mosebetsing. Ke se ho sha ba re mo jona.
3: O
4: tshwana ntse se ikitse.
3: O thabo tsiba ba ke. Ha o fihla. Se non le mucho poi siamo avanti tutti
4: ma sale ah you say
3: qua ma calo subito riso bunga ti ha bua ka wena ha o alle gele gele bua fa lo ta le botlhabo ba itse ba ha o inkelishwe

0: di tabatsana tsa rra ya busupa di fella mona boela mmela dibatseding ha o ra itlabele ya borobong e lentse tlabeng di eteletsepele tsa o tsatsa tsa letsatsi ho reng ya le shome tsa di papadi
1: di papadi ho le sedi fm
2: khatse seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Adi papa di holy city affair.

Lesedi ke mollelwa metsotso e le 12 Ntswaki ka morao ga le 11 ibile e le mogahlelo wa go qetela wa lana o lena la remoho ho fitlela o reng ya le 11 le metsu e medi ya yo I will survive Chanti Savage.

Mitsutsu e mashume a mabedi mashume le shume le mtsimihlano la mitsutsu ntjwa kipile ho hora ya le shume le mtsumedi le ho hora ya ona rena re tlong ho arohana ka ona e be re fihla ho gaitsedi ya ka piso tsumane ke ponto wa selepa ka lenano la RQB le bitswa re qhoba bosibu ha le feletse e be na u di nka ka peta di se ho renya bobedi mo tla kopana le veli moloyi the heavyweight ditheuwe dikalene mo tla ditheola dikalene jwalo a di se ho renya ya bohlano ho lena no la makumane o entse tla mathata mo ifo mono ba unke ba buise ho renya ya botshelela e be o thagoha le batho ka da twasa Joni te valo ka mo hlaisi wa lana no batsa male malaxine. Batla go opa le wena valo ba fitle ba o be mane ho reng ya borobong ho tholwana moletsane. A tsa male mo hlaisi wa lena no ile maletsatsi sejake. Ithabolle.